0: You come with me.
1: Wee, takotira sa fashinya ha una boso.
2: Gekeno. Raha. Chapati soft soft, ugali kushika kushika.
3: Moikali wa Kitengela na Matora Maria Marigisheri. Gatano ga katwe na date nawe. Oko shimanie na team Shanja Muka. Emwe poemwe. Kuma Kitengela town. Nao honegere lio muagone waitha kawajeni. Kamoko, Dada Sara. Osho kyo tukaniriyoru.